0: wa tsebo ra ho etsa tjena o boetsa ho hlaka e kopane hlo che sa baby fela ntato wa ka ke be 29
1: It's PCFM 92.8 104.3 hanging with the funk and yeah man ke se ke batla o tla o tla o tsoa wena o re jwa o re jwa
2: Hele hele le maapara kubo amatla majara furuka mahetla mononwa ha mengwa ha e mashima mabedi le metso e mehlano Stanley B ipiketela ke bua ka company ya matsiti e ofa mawala a holaola le ruo la hao di company le batho ka bomong ho ya tsetelwa ho fumana meruputso e hlamatse hang Stanley B ke e chaba ya ho ruta marole le hana ha ho botang Stanley B ke forose ya botsitedi ikiba ikiba ka meqeqeko ha di ya matsiti a fetang dibilione tse le shome o keke wa ikwa ha ena kompone ke siriba se kopotsa molebe ha setse nyora sitimala ho tshwana le bofuma folofela le raha o tsetele Stanley B o bone ha o phephethela se sita fa wana o batalatsa mabala bokamoso ba hao e ba bo hlamatsegang
3: E kopela se fifo se tangala tumbalani 2026 o rena re tsebella kae

phepene ba etseng ho sa le jwalo ba sebeletsi ba bophelo ba Afghanistan ba re ba ntse ba amohela bakudi ba bangata ba kgaello ya phepene ba etseng kgwedi e nngwe le nngwe empa ho fokotseha ha dithuso tsa ditjhelete ho ba qobella ho kwala ditsi tsa bophelo ho feta mona WFP e re ha jwale e ntse e tswela pele ho fana ka dithuso dinaheng tse ding le ha di ntse di sa lekana. Ha re di phethela, Thailand e emisa dipolomiti tse ntjha tsa dithunya le ho phatlalatsa mehato e boima ya tshebediso ya tsona ka mora ketsahalo ya bekeng e fetileng mo moshanyana ya dilemo di le 14 a ileng a thunya bonyane batho ba supileng pele a ipolaya. Ho ya ka taelo ya mmuso, tonakgolo Anithini Chanvirakul o laetse hore ho ntlafatswe taolo ya dithunya ho pharalla le naha. Hara mehato e metjha, dikopo tsa dithunya tse ntjha di tla emiswa. Dipolomiti tse ntseng di sebetswa di tla hlahlojwa botjha e ka sitana le ho emisa leano le dumellang bahlanka le bapolotiki ho reka dithunya tse theotsweng. Ho feta mona, ditsi tsa mmuso di tla eketsa tlhahlobo ya dikgwebo tse rekisang dithunya le ditsi tsa kwetliso ya tshebediso ya tsona le ho netefatsa hore di ikobela melao. Mmuso wa Thailand o boetse o tla tsosolosa matsholo a ho phatla dithunya tse seng molaong ho ahlolwe ba entseng ditlolo tsa molao ka tsona le hore makgotla a fane ka dikotlo tse boima. Thailand e ballwa hara dinaha tse nang le dipalo tse hodimo tsa batho ba nang le dithunya Asia. Momamedi, ditaba tse phethelang letsatsi di felela mona. Mamela tse latelang hosane hoseng ha hora ya botshelela e fetile ka metsotso ya 30.